mamma, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di donne.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre già d'un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!
1: Andiamo!
0: Andiamo!

Lo trovo scintillante, vivo

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa, io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza, m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
3: Bravo Don Curzio,
0: bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più teneri anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
3: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

0: in. No, over there. Be quick, take care.
1: Don't be sleeping. Be quick.

Go ahead, someone, come on.

con questo insegnò, disse al poltrone: sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: mai.
1: Orlon, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
2: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
2: Cavaliere, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io son Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: Orlando lo scudiero ha sì poco valore, imbraccia quello oscuro, impugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnare!

0: squale disgraziato. Con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello scudo, in pugno il brando, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero sono io. Al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato

0: dici dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Ne darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birbante?
1: E tu che?

0: Come? Ne feoli suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, Fifì.

solo con Barbarina, il congedo mi tiene e se la conto.

0: Vai, vai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No!
0: Guai!
1: Oh, che disse?
0: Montane, guarda! Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Oh, no.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlavi o non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

Simulare, simulare, ho bisogno di petarmar, ho bisogno di petarmar.

parti. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'è la tappa piastenziale.

0: con quest'abito addosso faccio la mia figura,
1: vuol rimanere orrida allor che mi vedrà.
2: Ma zitto,
0: che qui vieni,
2: m'ascondo qua.

sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah!
0: Taci! Ah,

0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

più tempo. Si va dal ritmo mar, tu mi precedi. Io la difendo ognora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col

sempre presente alla turbata mente, e il ritratto fedele della lodata mia donna crudele. Or la vedo che scherza

sa

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Otteli.
0: Esci in alcuno, non entri.
2: Ma c'è qui solo.
1: Damma, dama, sarà la cercata.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non dice nulla.
0: Taci, è chiaro che parta.

0: ciascuno i suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio, a Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Un regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta, ditemi confidenza. Io sono un amico e da trui nulla dico. E per voi, per madame.
1: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figlia, la guarda a tavola su spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sparcendo?
0: Io, che ingiustizia! Quel che copri dovendo, a quel che tutti dicono,

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, in Francia, in Turchia 90.

e prida quasi pitole sopra di tutto che si ama mia, vine delle api che belle deve dire, repò, repò, ti va melanica.

stringasi. Amico, all'arbitrio real m'acceto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

giovani molto battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, di cuore, di che fanti valor, al mondo battaglia, vendetta, di cuore, che fanti valor.